0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.